salute, per favore, un spritz, per favore, un drink. Cin cin, salute, cin cin, salute, cin cin, salute. It's aperitivo time.